storie racconterete su questa canzone in questa primavera e per la prossima estate in arrivo? Dà il senso proprio dell'aperitivo, il tramonto fino a tardi o l'alba da vedere insieme alla comitiva di amici. Il progetto si chiama The Bosa e il pezzo è Magnetic. È bella la storia di Achille e la sua milonga all'interno di Un anno e una canzone, una storia di milonga che si è ritrovata a distanza di anni, da Siena passando a Roma. Tutte le vostre storie al 347 490 0042, per fare poi Un anno e una canzone tutte le sere intorno alle 22:10. La sua è stata dei Tramps, Dalla febbre del sabato sera, ovvero Disco Inferno, sua data di nascita 1977. Dal 77 al 2003 e un attimo, con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Eros e Un attimo di pace. Oggi

Oramai sono degli ometti BTS, hanno fatto il servizio militare, tutto a posto, lì è molto rigido dalle loro parti, dove si suona, si canta, ma si fa anche il servizio militare, il mondo del K-pop. Sono tornati con Swim i BTS, ma come vestirebbero bene con i giubbotti di Radio Kiss Kiss per i 50 anni? Ma li avete visti, ma che bellezza! Vestire Radio Kiss Kiss e il trend della primavera estate, siete tutti modelli insieme a noi, perché basta andare su kisskiss.it e prendere un cappellino, prendere una felpa che ci sta sempre bene, vedi questa sera primo maggio c'è un vento incredibile, sembra autunno, il giubbotto da sfoggiare bellissimo con il logo dei 50 anni della radio della musica più bella, ora anche da vestire e a edizione limitata, quindi il nuovo merch è lì, ma chissà per quanto tempo, e allora kisskiss.it anche in questo istante. DJ

Smokers con la voce di Halsey, sono i preferiti anche di Chris Martin dei Coldplay. Questa è Closer e 1, 2, 3, 4, ragazzi, è tornato il coreografo Carlos Diaz a dirigere Gaia, che torna con il nuovo singolo Bossa Nostra. C'è la scrittura di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e la ascoltiamo, certo, novità.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradyn Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradyn, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
1: Kiss Kiss.

Ma davvero fa la luna di miele sul lago di Como, Taylor Swift? Gli ultimi rumors, sai che casino da quelle parti all'inizio del mese di luglio, dopo il matrimonio del giorno 3 prima del mitico 4 luglio negli Stati Uniti d'America. Intanto devo dare un abbraccio agli amici di Pisa, il Pisa perdendo questa sera in casa contro il Lecce 2-1 e matematicamente in Serie B. È chiaro, ce lo si aspettava vista la classifica, però comunque tornate presto a rappresentare in Serie A quella meravigliosa città toscana che saluto. Passo avanti molto importante del Lecce, che vincendo a Pisa questa sera con il risultato di 2-1 si porta in classifica a 32 punti rispetto ai 28 della Cremonese, che però ha una partita in meno, però una vittoria importante per il Lecce in chiave salvezza e soprattutto permanenza in Serie A. California va benissimo. Viaggio con i Phantom Planet.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sembrava introvabile come canta Brescia, invece il casello l'avete raggiunto. Per quelli che hanno trascorso la giornata fuori di questo primo maggio, saluto Francesca che ha un sacco di nipoti con la S: Sofì, Sasi, Solel, che bel nome, ma anche Lulu, Doni, in macchina con Radio Kiss Kiss, per chi fa il pendolare del giorno festivo, chi invece se la sta godendo in giro nella sua stessa città o comunque in giro con noi al 347 490 0042, la vostra posizione, segnalazione e stato di benessere soprattutto. Ma che bello ritrovare la voce di Lana Del Rey.

Del Rey, che sembra David Guetta negli arrangiamenti, ma senza David Guetta si può fare comunque, visto? Indimenticabile, così come il nostro History Kiss che ci porta nel 1995, i Genesis, anche con Mike Rutherford, che così come Phil Collins, come Peter Gabriel, si affrancò dalla band per realizzare un progetto da solista, con una sua formazione, The Mechanics. Mike and The Mechanics, estate 95, Over My Shoulder.

Categoria finestrino abbassato, così da macchina davvero, Mike and the Mechanics. Quando non c'è il vento di questa sera, però una canzone molto drive. 1995, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. A proposito di auto in viaggio, ascoltando Radio Kiss Kiss in questa sera del primo maggio, anche la 24 ci segue, la Roma Torano Pescara. Pescara, bellissima, saluto Piazza Salotto e dintorni, lungomare meraviglioso, poco più in là, Stefano Piccirillo vi parla, Gigi Fischetti in regia, io tu e Kiss Kiss, le 23, The Colors, Rolling Stones.

Canzone che è diventata maggiorenne 18 anni fa, 2008, insieme a Gabriella Silmi, che ha cittadinanza italiana ma vive in Australia. I genitori che hanno fatto un lunghissimo viaggio, come tanti papà e mamme che sono stati costretti a emigrare per trovare fortuna, e la figlioletta, insomma, grande talento della musica, lei classe 1991, e saluto tutti quelli nati proprio nel 91 che hanno ritrovato una loro coetanea nella sera di Radio Kiss Kiss. 7 minuti dopo le 23, tanti concerti in questo fine settimana, il grande raduno ancora in corso di svolgimento naturalmente a Piazza San Giovanni a Roma per il concertone del 1° maggio, ma domani neanche si scherza, in quel di Firenze ad esempio c'è Annalisa, domani sabato 2 maggio a Pesaro c'è Gianni Morandi, grandissimo come sempre, Fabrizio Moro che torna a Roma, nella sua Roma, e Blanco invece in quel di Bari. Emi Schilla sarà in provincia di Torino, Massimo Ranieri, il suo immenso talento, sarà a Padova, e poi Mauro Ermanno Giovanardi, gran figo anche lui, in quel di Pesaro, e attenzione, c'è la voce di True, di Only When You Leave. C'è Tony Hadley, ancora on fire, ancora sul pezzo, che domani sarà a teatro in quel di Brescia. Insomma, tra le tante cose che potete scegliere nel fare in questo fine settimana allungato in corso di svolgimento, sicuramente le opzioni live non mancheranno. Paola Iezzi è tornata con una nuova canzone, Stessa Direzione.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che cos'è 50? È un gioco, un viaggio che vi porta in mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. Cinque decadi dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Cinque canzoni. Partiremo dai tempi in cui magari anche voi guardavate Capitan Harlock o Mazinga Z, piuttosto quando Bill Clinton si insediò quale presidente degli Stati Uniti d'America, oppure ancora quando si diffondeva l'uso nell'outfit, nell'abbigliamento, del velluto a coste. Sì, esattamente. Ma anche gli accessori che diventavano vistosi con le grandi fibbie, gli orecchini a clip, insomma un viaggio anche negli usi, nei costumi, di ciò che ci proponeva la storia, il costume, la società, da partire dal 1976 fino ad arrivare al 2026. Poi ogni sera c'è un gioco con la roulette, con la pallina da lanciare, e poi via la roulette va a incasellare il numero giusto tra 76 e 26, 50 opzioni per indovinare l'anno anche attraverso la nostra descrizione. Si scatena anche una gara tra gli ascoltatori tutte le sere, ovvero da quanti anni, da chi ascolta da più anni Radio Kiss Kiss, al 347 490 0042, chi si è goduto 50 anni, parte di questi, o solo 10 o solo 5, dipende dalla vostra carta d'identità, dalla vostra vita, quindi fateci sapere da quanto tempo ci seguite magari. NSYNC con Justin Timberlake.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora, la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Kiss Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La collaborazione tra due amici, Tiziano Ferro e Giorgia, insieme per Superstar su Radio Kiss Kiss. Quante storie ci raccontate riguardo i 50 anni della nostra meravigliosa radio, che è la vostra, e voi siete le autentiche superstar, come cantano Tiziano Ferro e Giorgia. Gianni e Amalia si sono conosciuti attraverso un gioco a Radio Kiss Kiss e sono convolati a nozze qualche anno dopo. Vedi, Radio Kiss Kiss versione Cupido, quante storie, quante trasmissioni, quanti appuntamenti che ricorderemo anche più avanti nei vari momenti dedicati a 50 che sta per scattare. Grazie davvero, anche perché ci sentiamo partecipi. Poi non si parla di divorzio in questo messaggio, visto che i divorzi sono aumentati, quindi gli amori che nascono da queste parti casualmente, anche trovandosi in un bar a conoscere una persona a parlare di Radio Kiss Kiss, porta bene, devo dire, e senza ulteriori problemi ai quali spesso siamo abituati il nostro malgrado, va bene. Miami protagonista con la musica di Chris Cab 2014.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Caro viaggiatore della sera, lavoratore anche del primo maggio in versione turno notturno, amica che ti stai divertendo in macchina a raggiungere gli amici, siete tutti pronti a fare un viaggio molto emozionante. È quello dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, 50 pallina roulette, ce la giochiamo anche questa sera e cercheremo di capire l'anno giusto, ma soprattutto di ascoltare tantissime emozioni. Vi porto in un anno dove c'era un successo simultaneo al cinema di Barbie e Oppenheimer. E poi l'anno delle donne, quello di Taylor Swift, che iniziava a essere così influente da, come dire, monitorare l'economia mondiale e dire: continuo a fare concerti, e poi a perorare la causa dei meno abbienti. Insomma, Taylor Swift, ma anche Beyoncé Knowles quell'anno, con un tour storico. E poi qui in Italia avevamo due città quali capitali della cultura. Sto parlando di Bergamo e di Brescia. Nello stesso anno i Måneskin erano tutti insieme, appassionatamente, a vincere manifestazioni, a avere premi, insomma, a creare un fenomeno davvero incredibile, tanto che negli ultimi due anni non si fa altro che parlare per la musica italiana a livello di reunion, ma quando i Måneskin tornano insieme. Qui con Tom Morello degli Rage Against the Machine. Di quale anno stiamo parlando?
0: 2023.

0: tutti i gossip dell'industria discografica americana, in particolare con la complicità di un nuovo amico ai tempi nel 2023. Stiamo parlando di Tom Morello, Rage Against the Machine per gli appassionati. Pezzo intitolato Gossip che già scrive la storia di Radio Kiss Kiss a livello di passato recente. Vi porto invece in un anno dove, se non avevi le pile in giro, eri fregato, perché la musica e la cassetta, come la ascoltavi? Oggi fa ridere questa cosa, ma la pila era fondamentale, non solo per l'orologio lì appeso nel soggiorno, per i primi telecomando, ma soprattutto per sentire musica con il Walkman. Poi chi dell'epoca andava in giro con tessuti lucidi color neon, le immancabili scarpe con la zeppa, perché c'era l'esplosione della disco music, ma anche di tanto rock, tanto che i Pink Floyd registravano The Wall e i Police esattamente quell'anno, tornando da un concerto, era un po' brilli, insomma, erano un po' su di giri. Sting stava lì, tra virgolette, tranquillo nella sua stanza albergo, e in uno stato poco sobrio iniziò a cantare Walking on the Moon, tant'è che la canzone divenne realtà e realizzata in uno stato quasi di incoscienza. Lanciamo la pallina, la nostra roulette, che anno è?
1: 1970.

allunaggio, questa volta musicale, dopo quello di Armstrong 1979, i Police Walking on the Moon, tant'è che il video fu girato all'interno della NASA con il batterista dei Police che suonava sui razzi. C'è una roba pazzesca. Nerissima Serpe Free Two, c'è una novità, si chiama Ridere di te.